0: Ma sei veramente sicura che questo sia un Da Vinci autentico?
1: Veramente pensi che potrei venderti un falso?
0: Dove l'hai trovato?
1: Va bene, allora non comprarlo.
0: Non intendevo questo.

0: Ma sei veramente sicura che questo sia un doppiaggio autentico?
1: Veramente pensi che potrebbe...